0: Kırık.
1: Devo provarlo. In immediato. È perfetto. Che potenza. Molto più che Mark 5.
2: Ehi!
3: Meteoro
1: è scappato di resistere tutta questa potenza.

0: perché dimenticherai la sofferenza e te ne ricorderai come fosse acqua passata. Adesso arriva la gasolina.
1: No.

0: Quelle est-il?
1: Devo provarlo. Il è immediato. È perfetto. Che potenza. Mucho más que más 5.
2: Ehi!
3: Mira, meteoro contro volando.
1: Ni el propio meteoro es capaz de resistir toda esa